No, non mi inganno, era proprio con lei la bella bionda. Ho scovato la traccia. La cittadina Bersi, fare sospetto di corruzione non spontanea, guardò Chenier di sott'occhi. Osservarla. Andrea Chenier, per qualche ora in attesa, con febbrilanza evidente,